molto importante. La, molto importante. Accende. Molto importante. Ah, questo da capo tutto, da capo tutto. Pronto il mio. Allora.

타임 노사 다리 띠라노지 타임 띠엄 사람 대세리오네 사람 타임 띠엄 노담 타임 띠엄 Elia che tira da tutti anche per sol. Ado io lo dio lo dio lo dio. Ado un po' questo io ti dio lo dio lo dio. Via via via via. Basta venire torto il dito. Non si impara mai mai mai. Ma dunque avete lettera sì. Letter B. Letter B. Yeah. Letter B. B, B, B, eh? B.

Ja. Rire. Sì, ma non sì, da rira, tenere l'ultima, tenere la nota, tarà, sentire la nota. No, io sono fermo, al momento. From the last time, it's more. From the letter. The letter H. Letter H. H. Ampam.

vedrai i contrabbassi, doctor. Drammatico, corri, tutte le note e arco tutti. Oh, per Dio santo, lei stiriosi, per Dio santo, Gil Ornusen, ancora lettera H, corpo del vostro Dio, I did everything I have. Grande porco di una santissima la vergogna, ti accogli.

0: Never staccato, always alla corda, staccato sempre. From the beginning to end.
1: But so here where we finish, we have diminuendo. You
0: want
1: diminuendo?
0: Yes.
1: It's diminuendo.
0: Staccato, ma alla corda, sì.
2: Tira, ri.
0: Maybe there is some legato.
1: No,
0: tutto staccato.
1: Only we have diminuendo.
0: Yes.
1: Right?
2: Dio,
0: Dio.
2: Just a little bit.

0: staccato, non staccato alla corda, ma è tac tac tac. Dringhe. Tam, ja.
1: Hallo.

0: Now! You see? Crescendo, molto! Scendi nel viola.
1: Tim tari tari pa pa piam tari tari tari pa pa piam.
0: See, may I have this? This letter B. Come.